0: 7, thanks very much. Have a good night.
1: You as well. You still have a 79 on you. What's that, Cordell?
0: 98 Alpha.
1: 10-7. 12 Alpha 11, Amy. Are you at 101 North West 19th Avenue? Apartment A? East 19th?
2: Can you show me 10 expense?
1: Jeff Rush, right, 10-8, 7-6-2.
3: 10-8? 10-4, 48.
1: 10-4.
2: Ten five. 10-5, 7-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6,
1: 10-4.